0: cose ma voilà.
1: La gente è solo giù, non è giù, non è giù, non è giù, non è giù, non è giù, non è giù, jo ba ipile ko won ti won se won gbe oju won se gudugudu meje mefa lati ri pe ogbara mi yale ogbara so ogbara agboro ko ni ipa tuburuju ni ipa to buru lori ara lu papa jura wa pe ilu Eko ejo etuwo ba tesiwaju lati ri pe ise ohun olorin si
2: mo te dupe lowo Olorun pe ijoba tin listen si oro wa nse ntope so ngo yen agbara orisirisi lo o sele nbe ojo keta bayi won de ti bere si sise yen o fa si ko yen dupe lowo ijoba state
1: ase o se ohun ijoba olegbon lase edumare ojo mejo loni la tun padi lori akotun eto to ba lase leto eto ni to ba lase lori kun ni 103.5 eja ma fi dupe lowo olorun bo si ni wa Pascal Eke akotun akodo ni mo lo lase eledua ebi giga giga lo ma lo lase eledua payo so loko ti mi
2: oruko temi ni superior evangelist Andy Apoede
1: le gbagbe olorun bo ti ni wa omolola olamiju lo awon ni olotu eto so ba lase pe lase eduwa lojo mejo ni o tun pade lori akotun eto ohun ire loju owori ire eduwa omari lase eduwa
0: o ya ka mori ki gaba wa eyan ni gogo gogo mama le baba re ki lai lai.
3: Radio 1, 103.5 FM. News, talk, sports.
4: This is News Updated, summarized on the hour, right here on Radio 1.